0: I suka wena mani eh eh. Jai wena mani.
1: Ai ma.
0: I suka wena mani eh ma.
1: Ai ai ai ai ai.
0: I suka wena mani eh. I suka ma.
1: Ai wena ma.